0: Novo inganno si trovi, un geloso amator all'altro giovi. Senti, Frugelo, senti, e credi ai sguardi, alla mentita frone, falcina tua.
1: Così, padella, orte.
0: Così, tu sol non sai chi curò queste selve, mille amanti infelici, con versi in onda,

0: peraltra io moro.
1: Credi fu lo straniero, poteva mai?
0: Eppur l'amasti grata!